Dong ngoco barca bala di sark larsa di barca dong ngoco larsa di karba.